Derek Lucasen, Derek Lucasen, Derek Lucasen, Derek Lucasen, Rastas, Odente, Gano, Odente.